ma non parve sì bella agli occhi miei. Aperta ci serviglia, ora è delitto il chiamarmi così, perché ti scelse Cesare.

0: che mi rechi in quel foglio.
1: I nomi e chiude verrei, che osar con temerari accenti da Cesari già spenti la memoria oltraggiar.
0: Barbara l'inchiesta!
1: Ave signor, chi lacerar ardisce anche il tuo nome.
0: E che perciò, se il mosse leggerezza, non curo.

0: accogli battito alle tue stanze.
1: Fetella, il passo fretta, Cesare ti cerca.
2: Cesare?
0: Ancor non sai, sua consorte te l'esse.
1: Tu sei la nostra Augusta, e il primo maggio già da noi ci si rende.
0: Ah, principe Santiago.

giochi, signor, l'ora trascorre. Il dì solenne sai che non soffro in trascurarli. E tutto quella d'intorno alla festiva arena il popolo raccolto e non s'attende che la presenza tua.

0: a tutto affermò, co complice il senato, alle fiere il condanna, e col decreto terribile, ma giusto. Ne vi manca un signor che il nome è Augusto.
1: Onnipossenti dei!
2: A pietoso monarca!

Io ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto di la prima cagione. Cerchi